Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Nine brown eyes.
1: Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

No, le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

meglio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28ª Mostra Internazionale di Sculture di Sabbia di Jesolo, in Piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Calliolo, prontissimo anche oggi per accompagnarvi all'interno del nostro consueto contenitore magazine, dove trattiamo tanti argomenti, ascoltiamo tanta musica, tante cose da tante chiacchiere da fare durante i nostri appuntamenti. Tra poco parleremo della scrittura a mano, che sembra una cosa in realtà molto antica, molto vintage, no? Perché oggi abbiamo i telefonini, abbiamo gli smartphone, i PC, chi più ne ha più ne metta. In realtà il cervello è ancora attratto da questa cosa, perché è un allenamento di cui tutti noi non possiamo privarci.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

C'è uno studio pubblicato su Frontiers Psychology che ha confrontato la scrittura a mano con la digitazione al computer e il risultato è abbastanza interessante, quindi ho deciso di parlarne anche con voi. Praticamente quando noi andiamo a scrivere qualcosa a mano, il cervello mostra una connessione più ampia, soprattutto nelle onde legate a processi come memoria, attenzione e apprendimento. E il motivo è abbastanza semplice da spiegare, come hanno detto loro. Scrivere non significa solo mettere parola su

un foglio, ma significa coordinare la mano con gli occhi, il movimento, lo spazio, la memoria, il controllo motorio. Cioè ogni lettera richiede un gesto diverso, un micro movimento preciso. Digitare più veloce con tipo la tastiera ovviamente rende tutto più uniforme, no? Premere un tasto poi un altro non ha lo stesso coinvolgimento fisico. Ci viene anche più semplice oggi usare un telefonino, uno smartphone, comunque la tecnologia. Però scrivere a mano è una cosa che serve. Non demonizziamo la tecnologia, però questa cosa ci ricorda che alcune abitudini, in questo caso lente, non sono inutili. In questo caso scrivere a mano ogni tanto può essere un modo per far lavorare meglio la testa, anche solo per non lo so, prendere degli appunti, scrivere la lista della spesa, un pensiero, un messaggio d'amore alla nostra compagna, al nostro compagno. Bisogna farlo ogni tanto, bisogna prendere un foglio e bisogna scrivere qualcosa con la penna.

di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera

22 luglio torna l'appuntamento con le stelle, diamo un'occhiata segno per segno a quello che prospettano gli astri per noi. Ariete, siate più comprensivi verso le esigenze del partner. Toro, con un pizzico di diplomazia in più, otterrete eccellenti risultati. Gemelli, le stelle giocheranno a vostro favore, momenti propizi. Cancro, la giornata si presenta alquanto faticosa. Relax è la parola d'ordine. Leone, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Vergine, agite con anticipo per piazzarvi in posizioni privilegiate. Bilancia, certi atteggiamenti rischiano di essere male interpretati. Scorpione, nessun vero problema, per cui godete di questa buona giornata. Sagittario, in vista un viaggio che vi porterà buone soddisfazioni. Capricorno, le stelle sapranno aiutarvi in ogni circostanza. Acquario, coglierete i frutti di quanto seminato in precedenza. Pesci, tutto diventerà più liscio e scorrevole in amore. E anche per questo 22 luglio è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo naturalmente domani, a voi una buona giornata.

No, le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Da qualche giorno, da qualche settimana, esattamente dal 7 luglio, nella prefettura giapponese di Ishikawa, il noto Satoyama Airport è diventato il primo aeroporto interamente trasformato a tema cartoon, a tema Pokémon. E la parte più interessante è che non si tratta soltanto di aver messo qualche pupazzo vicino ai gate per far contenti i turisti, ma nel terminal sono distribuiti 111 Pokémon, c'è anche un gigantesco Pikachu con un aeroplano sopra la testa, ma ci sono anche prodotti esclusivi, piatti a tema, autobus decorati che collegano lo scalo con il territorio sempre a tema Pokémon. Praticamente rischi di arrivare 3 ore prima, non tanto per la paura, no, che un po' tutti noi abbiamo di perdere il volo, ma perché devi trovarli tutti, devi visitare tutto. Però dietro questa iniziativa c'è anche una storia un po' più seria, no? L'aeroporto si trova nella penisola di Noto, duramente colpita dal terremoto nel 2024. Questo progetto vuole riportare i visitatori, ma anche tanta attenzione, tanta energia economica proprio in quella zona. Rimarrà attivo fino al settembre del 2029. Questa cosa piace a tante persone perché dimostra che anche un personaggio nato per divertire può diventare in questo caso uno strumento per aiutare un territorio a ripartire. Tutti noi siamo stati amanti o continuiamo ad essere amanti dei Pokémon. C'è anche un bel giro di soldi, no? Se vogliamo parlare un attimo di business per quanto riguarda le carte Pokémon, quindi è sicuramente un'ottima iniziativa. C'è tempo per visitarlo se in caso vi doveste trovare in quell'aeroporto lì.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: 9:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo gli scontri a Bologna seguiti alla manifestazione per Fakir si apre il confronto politico. La premier Meloni condanna le violenze contro le forze dell'ordine ma chiede piena chiarezza sulla morte dell'uomo. La segretaria del PD Schlein parla di fallimento dello Stato e chiede verità. Polemiche sul sindaco del capoluogo Emiliano Lepore che per primo ha condannato le violenze. Il bilancio degli scontri è di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Nuovi attacchi degli Stati Uniti contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva. Nel mirino depositi di droni e infrastrutture logistiche, secondo il comando centrale americano. Il CENTCOM afferma che nonostante le tensioni, lo stretto di Hormuz resta aperto al traffico commerciale. Media iraniani riferiscono di esplosioni a Teheran e in altre città attribuite ai sistemi di difesa aerea. Donald Trump punta su Gianni Infantino per la guida dell'ONU. Secondo il New York Post, il presidente americano

0: Catano considera il numero uno della FIFA una figura rispettata a livello globale e capace di unire le persone. Il nuovo segretario delle Nazioni Unite sarà eletto entro l'anno al posto di Antonio Gutierrez. Nuove tensioni sul caso Roggero. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce ai giudici e richiama alla responsabilità le istituzioni. La famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio della rapina, mentre la difesa chiede il rinvio della pena. Il vicepremier Salvini propone misure alternative al carcere, mentre Fratelli d'Italia presenta un DDL sui risarcimenti. Tragedia sul lago di Como. È stato ritrovato il corpo di Arwar Fali, la bambina marocchina di 9 anni, scomparsa ieri nelle acque davanti ai giardini al lago. La piccola era in Italia con i genitori per una vacanza ed è annegata dopo essersi immersa vicino al Tempio Voltiano. La FIGC conferma il dialogo con Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Giovanni Malagò ammette che la trattativa è aperta e che per il tecnico catalano potrebbero essere previste eccezioni sul budget. La corsa al ruolo di commissario tecnico resta comunque aperta anche ad altri candidati, tra cui Roberto Mancini e Andrea Pirlo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, una location

che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Voglio parlarvi di una cabina molto, molto bella che è stata installata in America, vicino a Boston University, accanto ad una caffetteria molto frequentata dagli studenti. Praticamente questa cabina, per usarla, bastava alzare la cornetta e senza comporre alcun numero si veniva collegati con un'altra cabina dentro una residenza per anziani a Reno, in Nevada, a migliaia di chilometri di distanza. Da una parte ragazzi che magari avevano bisogno di un consiglio, dall'altra invece persone che hanno decenni di esperienza alle spalle e qualche volta hanno anche la voglia solo di parlare con qualcuno, di chiacchierare. Questo progetto è un esperimento contro la solitudine, si chiama Meta Neuroscience ed è anche un progetto verso la distanza tra generazioni. La cosa che mi ha colpito è la semplicità, no? Non ci sono applicazioni

dei profili, algoritmi da dover affrontare o richieste di amicizia, ma tu devi solo sollevare il telefono e sai che qualcuno risponderà, e da lì potrebbe nascere una conversazione di magari 30 secondi oppure un dialogo capace di cambiarti la giornata. Ecco, siamo abituati a pensare che per connettere le persone serve sempre una nuova tecnologia e ne escono ogni giorno di nuove. Qui invece hanno recuperato uno degli oggetti più vecchi, se vogliamo, immediati che esistano, e forse il vero colpo di genio è proprio questo: per avvicinare due generazioni abbastanza lontane, non hanno inventato un altro social, hanno rimesso in funzione una semplice cornetta.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti in quello che è il nostro consueto viaggio. Se vi fa piacere possiamo risentirci, ritrovarci domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
0: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. La città punta su un progetto europeo da 2,5 milioni di euro per rafforzare la sicurezza urbana. Jesolo dunque guarda all'Europa per sviluppare un nuovo modello di sicurezza urbana. Il Comune ha infatti presentato una proposta progettuale nell'ambito del quarto bando Innovative Actions del programma European Urban Initiative, candidando il progetto Safest, in pratica dedicato alle città turistiche stagionali. La candidatura nasce anche dai risultati di un questionario rivolto ai cittadini, attraverso il quale l'amministrazione comunale ha raccolto indicazioni sulla percezione della sicurezza nel territorio. Proprio sulla base di queste risposte è stata individuata la sicurezza urbana come tema strategico su cui costruire la proposta da presentare all'Unione Europea. Più nel dettaglio, le risorse saranno destinate, arrivassero naturalmente i finanziamenti, a realizzare interventi innovativi per migliorare la sicurezza cittadina, agendo sul disegno degli spazi pubblici, sul rafforzamento del presidio del territorio attraverso la collaborazione con imprese e soggetti privati e sull'introduzione di un nuovo modello di governance capace di rispondere alle esigenze delle località a forte vocazione turistica. Recensioni verificate, maggiore trasparenza delle piattaforme, stop ai giudizi ottenuti in cambio di sconti o altri vantaggi, sono le richieste rilanciate da Confcommercio San Donà Jesolo, che sostiene la posizione unitaria espressa dalle principali associazioni del turismo italiano nell'ambito della consultazione pubblica avviata dall'autorità garante della concorrenza del mercato sulle nuove linee guida dedicate alle recensioni online previste dalla legge sulle piccole e medie imprese 2026. Secondo il presidente di Confcommercio San Donà Jesolo, Angelo Faloppa, il fenomeno delle recensioni false continua a rappresentare un problema concreto per molte attività del territorio, in particolare bar, ristoranti, gelaterie e stabilimenti balneari, che rischiano di subire danni economici e reputazionali a causa di giudizi non autentici. Da qui la richiesta di regole più rigorose contro le recensioni online false. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti di questa settimana, di questi giorni e si potrebbe dire di queste ore, ve ne segnaliamo un paio. Da oggi 22 fino al 25 luglio la città ospita Jesolo Dance Festival, 4 giornate dedicate alla danza, alla formazione, allo spettacolo con la direzione artistica di Maria Meoni. Tra gli appuntamenti più attesi, giovedì, quindi domani alle 20:30 in Piazza Milano, l'esibizione dell'ensemble Veneto Junior Ballet con una performance di alto livello artistico, gran finale. Venerdì 24 luglio con il gala di danza sempre in Piazza Milano alle 20:30, che vedrà alternarsi sul palco coreografie e stili differenti, una serata di grande suggestione. L'altra iniziativa è Note di Notte, che partirà domani, giovedì 23 luglio alle 10, con il laboratorio La Palestra delle Emozioni, con la pianista Gloria Campaner nell'auditorium dell'Hotel Almar, una masterclass per superare la paura di salire sul palco, organizzata da Corinna Canzian e Sabrina Comin. La sera alle 21 il concerto The Best of Echi del Mare, dedicato al grande repertorio per violino e pianoforte, ospitato nell'auditorium dell'Hotel Almar. Il prossimo appuntamento di questa rassegna, lunedì 27 luglio alle 21, nella chiesa di Piazza Trieste, spazio a Water Music con l'Orchestra Barocca del Veneto, diretta dal maestro Dino Doni. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Amici, ben ritrovati, buon mercoledì 22 di luglio, questa è Radio Jesolo Web, io sono Ale, pronto anche oggi per restare con voi, pronto soprattutto per andare ad informarvi su ciò che di bello ci sarà da fare qui a Jesolo nelle prossime ore.

0: Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai.

22 luglio torna l'appuntamento con le stelle, diamo un'occhiata segno per segno a quello che prospettano gli astri per noi. Ariete, siate più comprensivi verso le esigenze del partner. Toro, con un pizzico di diplomazia in più, otterrete eccellenti risultati. Gemelli, le stelle giocheranno a vostro favore. Momenti propizi. Cancro, la giornata si presenta alquanto faticosa. Relax è la parola d'ordine. Leone, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Vergine, agite con anticipo per piazzarvi in posizioni privilegiate. Bilancia, certi atteggiamenti rischiano di essere male interpretati. Scorpione, nessun vero problema, per cui godete di questa buona giornata. Sagittario, in vista un viaggio che vi porterà buone soddisfazioni. Capricorno, le stelle sapranno aiutarvi in ogni circostanza. Acquario, coglierete i frutti di quanto seminato in precedenza. Pesci, tutto diventerà più liscio e scorrevole in amore. E anche per questo 22 luglio è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo naturalmente domani, a voi una buona giornata.

0: Ancora salve a tutti, ancora una buona giornata, un buon mercoledì 22 di luglio, ben ritrovati qui su Radio Jesolo Web. Io vi ricordo che fino alle 13.30 tra Via dei Mille e Piazza Nember trovate quello che è l'appuntamento con il mercato sperimentale estivo.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: E fino al 10 settembre la Biblioteca Civica di Jesolo vi aspetta nelle piazze della città con il Libro Bus. Pensate, oltre 1000 libri a scaffale aperto, riviste, ma anche novità di narrativa, saggistica e titoli dedicati ai più piccoli, proprio per soddisfare tutti gli appassionati di lettura. Allora cercate quella che sarà la fermata più vicino a voi, lunedì in Piazza Carducci, nella passerella di sotto, martedì in Piazza Aurora, mercoledì in Piazza Nember e giovedì a Cortellazzo in Piazza Milano e Ca' Fornera.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Greetings, Himeros, god of sexual desire, son of Aphrodite.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Se siete a Jesolo e volete lasciarvi stupire, beh, fate un salto in Piazza Brescia, dove ogni giorno vi aspetta quella che è la 28ª edizione della mostra delle sculture di sabbia. Quest'anno il tema è The Power of Change, il potere del cambiamento, un percorso tra arte, creatività, ma anche grandi messaggi scolpiti, in questo caso nella sabbia. Insomma, un appuntamento da vedere almeno una volta, io ve lo consiglio.

l'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo. Écoutez-moi.

Amici, diciamoci la verità, insomma, inutile volare bassi, girarci intorno. Jesolo si conferma davvero ancora una volta uno dei punti proprio di riferimento per quanto riguarda la musica live in Veneto. Ci aspetta una stagione di grandi appuntamenti al Palazzo del Turismo e tra i primi nomi già annunciati c'è innanzitutto Luciano Ligabue, che il 12 settembre arriverà a Jesolo per quella che è la data zero del nuovo tour nei palazzetti, un concerto speciale che apre ufficialmente quello che è un nuovo capitolo live del rocker di Correggio. Non finisce qui, tra le altre cose, perché pochi giorni dopo, il 17 settembre, Jesolo accoglierà ancora una volta Giorgia e Fiorella Mannoia, poi il 6 ottobre, due serate che porteranno quindi sul palco del Palazzo del Turismo alcune delle voci più amate della musica italiana. Ampliando un po' gli sguardi, gli orizzonti, Jesolo sarà anche il punto di partenza di quello che è il nuovo tour di Tedua, atteso il 21 gennaio, proprio con la sua data zero, a conferma del ruolo sempre più centrale della città nei grandi live nazionali. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Amici, termina qui questa nostra puntata insieme. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi anche quest'oggi. Vi do appuntamento a domani, a giovedì, sempre qui su Radio Jesolo Web. Ciao!
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: of you. 12 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. La città punta su un progetto europeo da 2,5 milioni di euro per rafforzare la sicurezza urbana. Jesolo dunque guarda all'Europa per sviluppare un nuovo modello di sicurezza urbana. Il comune ha infatti presentato una proposta progettuale nell'ambito del quarto bando Innovative Actions del programma European Urban Initiative, candidando il progetto Safest, in pratica dedicato alle città turistiche stagionali. La candidatura nasce anche dai risultati di un questionario rivolto ai cittadini, attraverso il quale l'amministrazione comunale ha raccolto indicazioni sulla percezione della sicurezza nel territorio. Proprio sulla base di queste risposte è stata individuata la sicurezza urbana come tema strategico su cui costruire la proposta da presentare all'Unione Europea. Più nel dettaglio, le risorse saranno destinate, arrivassero naturalmente i finanziamenti, a realizzare interventi innovativi per migliorare la sicurezza cittadina, agendo sul disegno degli spazi pubblici, sul rafforzamento del presidio del territorio attraverso la collaborazione con imprese e soggetti privati e sull'introduzione di un nuovo modello di governance capace di rispondere alle esigenze delle località a forte vocazione turistica. Recensioni verificate, maggiore trasparenza delle piattaforme, stop ai giudizi ottenuti in cambio di sconti o altri vantaggi, sono le richieste rilanciate da Confcommercio San Donà Jesolo, che sostiene la posizione unitaria espressa dalle principali associazioni del turismo italiano nell'ambito della consultazione pubblica avviata dall'autorità garante della concorrenza del mercato sulle nuove linee guida dedicate alle recensioni online previste dalla legge sulle piccole e medie imprese 2026. Secondo il presidente di Confcommercio San Donà Jesolo, Angelo Faloppa, il fenomeno delle recensioni false continua a rappresentare un problema concreto per molte attività del territorio, in particolare bar, ristoranti, gelaterie e stabilimenti balneari, che rischiano di subire danni economici e reputazionali a causa di giudizi non autentici. Da qui la richiesta di regole più rigorose contro le recensioni online false. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti di questa settimana, di questi giorni e si potrebbe dire di queste ore, ve ne segnaliamo un paio. Da oggi 22 fino al 25 luglio la città ospita Jesolo Dance Festival, 4 giornate dedicate alla danza, alla formazione, allo spettacolo con la direzione artistica di Maria Meoni. Tra gli appuntamenti più attesi, giovedì, quindi domani alle 20:30 in Piazza Milano, l'esibizione dell'ensemble Veneto Junior Ballet con una performance di

0: Alto livello artistico, gran finale, venerdì 24 luglio con il Galà di Danza, sempre in Piazza Milano alle 20.30, che vedrà alternarsi sul palco coreografie e stili differenti, una serata di grande suggestione. L'altra iniziativa è Note di Notte, che partirà domani, giovedì 23 luglio alle 10, con il laboratorio La Palestra delle Emozioni, con la pianista Gloria Campaner nell'auditorium dell'Hotel Almar, una masterclass per superare la paura di salire sul palco, organizzata da Corinna Canzian e Sabrina Comin. La sera alle 21, il concerto The Best of Echi del Mare, dedicato al grande repertorio per violino e pianoforte, ospitato nell'auditorium dell'Hotel Almar. Il prossimo appuntamento di questa rassegna, lunedì 27 luglio alle 21, nella chiesa di Piazza Trieste, spazio a Water Music con l'Orchestra Barocca del Veneto, diretta dal maestro Dino Doni. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.iesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Bomber. La storia delle disco di Jesolo continua.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: trying to get it all out of my system.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Shots fired.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: she might.
1: Le notti che hanno fatto la storia
2: tornano a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
2: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, buon mercoledì e ben ritrovati. Ciao cara Ceci.
2: Ciao, come stai carissima?
1: Molto
2: Alejandra.
1: Bene, siamo già arrivati a mercoledì 22, incredibili.
2: Il tempo vola.
1: Il tempo vola e a proposito di tempo, oggi introdurrò una nuova rubrica. Voglio parlarvi delle abitudini del passato. Ho scoperto che ci sono un sacco di curiosità che riguardano magari i nostri antenati, civiltà antiche, cose anche un po' assurde a ripensarle oggi, che però sono molto curiose e oltre a farci ridere ci insegnano anche qualche cosa. Quindi oggi vi do il benvenuti ad abitudini del passato. Tra poco però, tu invece so che ci parlerai di una nuova scienza.
2: Sì, proprio la scienza del baffa,
1: del
2: dire delle parolacce che fanno bene allo spirito e anche per fare tante altre cose al meglio.
1: Ecco, quindi ogni tanto dire le parolacce fa bene e dobbiamo sfogarci. Qui al Comedy lo possiamo fare, lo faremo tra poco, senza esagerare ovviamente. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi domande esistenziali stupide, ma molto stupide, eh? Preparati.

0: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: si no me muero. Todo llegará.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
2: Introduciamo oggi una nuova rubrica, cari amici del comedy, ovvero abitudini dal passato. Oggi parliamo di una pratica che sicuramente oggi ci farebbe arrossire, ma che in realtà nell'antica Grecia era assolutamente normale. Cosa succedeva tra le tante cose? C'erano i greci, no? Erano grandi appassionati di sport, e lo sappiamo, ma anche di cultura, e anche questo lo sappiamo.
3: Grazie a loro ci sono le Olimpiadi.
2: Esatto. E cosa facevano loro? Organizzavano queste gare pubbliche in cui i muscoli venivano mostrati, mentre però anche le abilità tecniche del cervello venivano messe alla prova. Mi spiego meglio. Cioè, non c'era solo corsa, salto, lotta o lancio del disco, ma anche gare di poesia, di declamazione in versi. Insomma, l'ideale era essere atleti e poeti allo stesso tempo. E questo un po' lo sappiamo. Ma che cos'è la cosa particolare, la parte che fa sorridere? Che tutto questo avveniva completamente nudi. Cioè,
3: faceva caldo, lo facevano durante il periodo estivo.
2: Allora, in realtà la nudità era non solo per provocare qualche anche effetto scenico, cioè questo mito, io poi non so se è vero, non ho avuto la fortuna di vivere in quel...
3: Ti sarebbe piaciuto?
2: No, nel senso che non posso verificare se è così, ma si dice che loro fossero molto belli. Ma a prescindere da questo, era un vero e proprio rito di celebrazione del corpo umano, che era considerato perfetto e degno di ammirazione in tutte le sue forme. E in più, il corpo serviva anche a garantire l'onestà nella gara. Quindi niente armi nascoste, niente trucchi, solo te stesso, i tuoi muscoli e i tuoi versi. Quindi ci si metteva a nudo.
3: Adesso si chiamano versi.
2: Ci si metteva a nudo veramente, in senso fisico e figurato. Quindi non lo so, immaginatevi la scena di un giovane greco che corre, magari salta, lancia il disco, lo fa nudo. E poi quando ha finito fa anche, che ne so, un poemetto, una poesia, un verso sull'amore, una canzone, ecco, funzionava un po' così. Quindi non è un caso
3: ma
2: che poi
3: non verrebbe da ridere.
2: Ma perciò infatti cose assurde oggi, ma che in realtà sì, a me verrebbe, come no, certo, oggi a tutti credo verrebbe da ridere.
3: Ti immagini un greco che si mette lì in ginocchio
2: e
3: ti
2: fa
3: dice
2: la poesia.
3: Alessandra, tutto così, capito? Come mamma l'ha fatto.
2: Si farebbe molto ridere. Comunque gli antichi greci ci ricordano che la disciplina, l'eleganza e la creatività non conoscono limiti, almeno per così funzionava al loro tempo, questo è poco ma sicuro. Non è un caso che queste gare abbiano ispirato, come dicevi tu, appunto le Olimpiadi.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo rispolverato la storia dei greci, l'antica Grecia, che ci insegna che i corpi nudi erano molto accettati, anzi si utilizzavano spesso per fare sport, ma anche poesia. Quindi abitudini strane dal passato, quella di oggi ci racconta appunto che spesso le due cose andavano di pari passo, quindi c'erano delle gare di prestanza fisica e prestanza cerebrale, vogliamo dire così,
2: ma
1: di intelligenza.
2: Te adesso funziona così, io vedo tutti
1: nudi.
2: Palestrati. Che non so,
1: no, oggi
2: ti arresto, cioè,
1: non so, immaginati uno che va a fare
2: muscoli.
1: Immaginati, ah, tu dici, cioè, no, oggi no. Non lo so. Cioè tu dici proprio la correlazione tra intelligenza e bellezza fisica. No, di solito si dice che quando uno è bello e stupido e viceversa. Vabbè, ma sono cliché, dai. Comunque andiamo ai messaggi, che è meglio. Ci scrive Luca che dice: non posso smettere di immaginare un giovane greco che salta, corre e declama versi tutto nudo davanti al pubblico. Beh Luca, io spero per te che tu smetti di avere questa immagine davanti ai tuoi occhi. Comunque poi dopo lui aggiunge: mi fa pensare che la palestra oggi sembri davvero noiosa al confronto. Sì, in effetti. Martina invece ci dice: questa storia mi ha fatto riflettere. Noi ci lamentiamo per la tuta da ginnastica, per, che ne so, i capelli spettinati, bla bla bla, e loro correvano nudi e recitavano poesie. Forse era pure educativo. Martina: sì sì, no, era proprio così, cioè più sapevi fare entrambe le cose e le facevi nudo, più dimostravi il tuo valore. Incredibile.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Andiamo avanti con il programma in questo mercoledì frizzantino, in cui abbiamo parlato di antichi greci nudi che facevano sia prove fisiche che insomma mettevano alla prova la loro intelligenza, però sempre tutto nudi facevano, che fossero poesie, canzoni o esercizi fisici, loro erano
2: si sentivano
1: nudi.
2: Più liberi,
1: questo è poco ma sicuro. Andiamo avanti quindi tra poco con una nuova scienza che ci porta alla nostra Ceci, che ci parla di parolacce.
2: Ma che fanno bene soprattutto.
1: Le parolacce fanno bene, signori.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: L'abbiamo rinominata la scienza del vaffan, proprio quella, cioè dire le parolacce fa bene, dici tutto cara Ceci.
2: Allora, ti è capitato più di una volta che magari ti sei data una mazzata sul dito, hai cominciato a dire insomma...
1: Posso dire la verità?
2: Sì.
1: Io dico un sacco di parolacce, cioè proprio nel mio linguaggio, non mi accorgo a volte, cioè sarà una brutta abitudine, però le uso un po' come virgole.
2: Spesso. Ma come ti senti dopo?
1: Ma cioè oramai sono talmente abituata. Comunque sì, quando poi mi arrabbio che dico quelle pesanti, ci fanno sfogare, dai, diciamo la verità.
2: Allora, sai da come sapevano i miei vicini quando ero veramente arrabbiata con i miei figli?
1: Come?
2: Quando cominciavo a parlare in catalano e dicevo pure qualche parolaccia in catalano, allora sapevano che ero veramente arrabbiata.
1: Certo.
2: Allora, una ricerca molto originale pubblicata sulla rivista American Psychologist ha svelato per la prima volta i motivi, che sono tre: dire parolacce in quei momenti nei quali magari ci siamo fatti male o qualcosa non va, riduce i nostri freni inibitori.

0: liberando risorse soprattutto per le nostre energie fisiche.
1: Ok.
0: Aiuta poi a concentrarsi nel compito che stiamo eseguendo e aumenta anche la fiducia in noi stessi. E praticamente questo esperimento è stato fatto con 182 volontari e partecipanti con un'età media di 26 anni. È stato chiesto un esercizio apparentemente stravagante, quindi si devono sedere su una sedia, sollevare il proprio corpo facendo leva sulle braccia appoggiate al piano di seduta e mantenere quella posizione il più a lungo possibile.
1: Ok, una sorta di plank seduti.
0: Esatto. Durante lo sforzo ai volontari è stato chiesto di sfogarsi urlando una parola. In una prima sessione potevano dire solo una neutra, che ne so, tavolo, ad esempio.
1: Ok.
0: Nella seconda sessione invece potevano urlare una parolaccia a propria scelta.
1: Ok.
0: Sai qual è stato il risultato?
1: Che, vabbè, tutte parolacce.
0: Chi urlava una parola innocua ha resistito nella posizione sollevata per 25-36 secondi, poco. E se invece chi imprecava è riuscito a resistere 2,61 secondi in più. Quindi le parolacce hanno aumentato la forza di circa 10%, quindi un risultato che non è miracoloso ma tangibile.
1: Beh, certo, quindi comunque lo studio è andato a segno. Beh, allora la prossima volta che qualcuno vi rompe le palle, diciamo la parolaccia,
0: sì,
1: come va
0: sì,
1: detta.
0: Si può dire.
1: Perché dite troppe parolacce, ditegli che non siete maleducati, state soltanto aumentando la vostra forza del 10%. Do you ever feel-

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: 14 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: L'appuntamento con l'informazione. Protesta in aula del Senato del Movimento 5 Stelle dopo che questa mattina la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha deciso per il no al sequestro delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove e Mauro Caroccia a proposito del caso Bistecchiere d'Italia. Oggi per noi i lavori finiscono qui, ha detto il capogruppo del Movimento Paolo Pirondini. Dopodiché i senatori pentastellati hanno occupato i banchi del governo e hanno mostrato cartelli con la scritta fuori le chat. Del Mastro era socio del locale che faceva capo a Miriam Caroccia, figlia 19enne di Mauro Caroccia, condannato a 4 anni di reclusione in via definitiva all'inizio del 2026 per intestazione fittizia di beni con l'aggravante dell'associazione mafiosa. Matteo Salvini interviene sul caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento di polizia domenica a Bologna. Accetto la discussione su tutto, c'è chi sbaglia anche in divisa, in ospedale o al ministero, però non accetto che le forze dell'ordine vengano infangate. Ho sentito delle cose disgustose nelle manifestazioni di questi giorni, ha detto il vice Premier commentando le dimostrazioni di domenica in varie città italiane. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia una riunione in programma a Roma il 28 e 29 luglio sulla soluzione a due stati tra Israele e Palestina e Medio Oriente. In audizione sugli esiti del vertice NATO di Ankara davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, il titolare della Farnesina fa sapere che presiderà insieme al ministro degli esteri saudita il vertice dell'alleanza globale per la soluzione a due stati che coinvolge oltre 80 paesi, inclusi gli stati membri dell'Unione Europea e paesi musulmani come l'Egitto. Grave lutto per l'allenatore italiano Vincenzo Montella, CT della Nazionale della Turchia. La federazione calcistica turca ha annunciato in un comunicato che Caterina Montella, sorella del tecnico, è deceduta a seguito di un incidente avvenuto nella sua abitazione. Anche il tennis, Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo agli US Open. Lo spagnolo, campione in carica sul cemento di New York, è nella lista degli iscritti del torneo dopo lo stop per un infortunio al polso destro che lo ha fermato dal mese di aprile. Yannick Sinner, reduce dal secondo trionfo a Wimbledon, guida la pattuglia degli 8 italiani che giocheranno a Flushing Meadows. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: La scienza dice che dire parolacce fa bene, ma lo studio che ci ha portato oggi la nostra Ceci ci ha raccontato proprio un esperimento.

0: preciso, che ha dimostrato che in uno sforzo fisico minimo, in questo caso, dire parolacce aumenta la forza del 10%, la fiducia in se stessi, eccetera. Andiamo a leggere un po' di parolacce dai nostri amici del comedy.
1: No, parolacce no, ma ci raccontano quello che ne pensano. Marco, ieri montando un armadio svedese ho tirato giù un elenco di insulti così creativo che ho canalizzato l'energia e l'ho montato a mani nude. È storto, ma mi sento un dio.
0: Chissà quale negozio svedese, insomma, chissà. Andiamo avanti.
1: Valeria, io le uso le parolacce come anestetico dal dentista. Ieri però mi è scappata ad alta voce, le sue dita sono rimaste in bocca. Non ho sentito il dolore, ma ora penso che devo cambiare dentista.
0: E mi sa che le ha dette anche lui poi dopo, sì, le parolacce. Io ogni tanto, una pratica che sono solita utilizzare, ma sarò psicopatica, chi lo sa, può darsi. Dico le parolacce alle persone a cui voglio bene, ma in modo giocoso. Cioè, mi piace, io quando ti voglio bene ti insulto.
1: Ok.
0: Ok, è il mio modo di mostrarti affetto.
1: Allora,
0: tipo che ne so. No, vabbè, lasciamo perdere.
1: Ecco,
0: lasciamo perdere.
1: Antonio, confermo, durante la maratona al 30° chilometro ho iniziato a insultare l'asfalto e le mie scarpe. Ho superato 3 persone e il vero doping legale. Invece c'è pure nonna Rosetta. Io non dico parolacce, sono una signora, ma quando il barattolo di marmellata non si apre, sussurro un accidenti con 3 consonanti doppie e Zac si apre subito. Vabbè, nonna
0: Rosetta. Accidenti.
1: Accidenti.
0: Derbolina,
1: capito? Nonna Rosetta è educata.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Torna tra poco la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi domande esistenziali, domande stupide, molto stupide. Non so se sei pronta, cara Ceci.
2: Beh, io sono seduta.
1: È un po' come le battute brutte, quindi preparatevi.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Da quando c'è Cecilia qui al nostro programma spesso impariamo cose interessanti, anche non ridiamo e basta, robe scientifiche, insomma, non me ne voglia Alo, che sicuramente ci sta ascoltando. Ciao Alo, ma Ceci,
2: vabbè, però no, sono cose anche divertenti.
1: Certo, no?
2: Un po' spensierate.
1: Era per blastare Alessandro a prescindere. Ma a questo punto cosa ho fatto io per abbassare di nuovo un po' il livello di questo programma? Con la rubrica hashtag flop and roll, oggi domande esistenziali stupidissime. Tipo, vediamo se tu riuscirai a rispondere, ma
2: vediamo.
1: Non credo. Sono domande che attanagliano tutti noi, che devono dare un senso alla nostra vita. Perché i gatti, secondo te, perché i gatti hanno i canini, ma i cani non hanno i gattini?
2: Non lo so questo.
1: Tutto così. Poi, perché se alito sulle mani esce aria calda, ma se soffio esce aria fredda? Ci hai mai provato? Se aliti sulle mani,
2: ok,
1: esce aria calda. Se soffi, esce aria fredda.
2: Mazza, proprio una cosa molto intelligente
1: no,
2: questa.
1: Ma come mai? Chi lo sa. Poi, perché si dice buio pesto se il pesto è verde?
2: Ah, bella questa.
1: Io vorrei farvi vedere la faccia, anzi le facce di Cecilia. Perché si chiama gratta e vinci ma non vinci mai? Beh, questa lasciamo perdere questa.
2: È un po' come la lametta, ma se la mette, perché si chiama lametta?
1: Lametta se la tolgo, esatto.
2: Esatto.
1: Perché a Milano puoi fare un Brindisi, ma a Brindisi non puoi fare un Milano?
2: Ah.
1: E poi concludiamo con perché si chiama corridoio quando poi si cammina? Camminatoio si dovrebbe chiamare.
2: Infatti. And it goes.

Il Comune di Jesolo e la Biblioteca Civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E anche oggi termina qui il nostro Comedy Radio Show con Cecilia Pedrosa, briosa, ermosa, tutosa, osa, sei osa.
2: E la guapa Alessandra Bellotti.
1: Oh, finisce, ma domani torniamo, domani è giovedì, giovedì gnocchi, quindi eccoci qua. Gnocche. Giovedì gnocche, la nostra Ceci, e mi do dell'autognocca, va bene, mi autognocco, mi autognocchisco da sola. Quindi ci vediamo domani, anzi ci sentiamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Besos.
3: Ciao. I'm

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. La città punta su un progetto europeo da 2,5 milioni di euro per rafforzare la sicurezza urbana. Jesolo dunque guarda all'Europa per sviluppare un nuovo modello di sicurezza urbana. Il Comune ha infatti presentato una proposta progettuale nell'ambito del quarto bando Innovative Actions del programma European Urban Initiative, candidando il progetto Safest, in pratica dedicato alle città turistiche stagionali. La candidatura nasce anche dai risultati di un questionario rivolto ai cittadini attraverso il quale l'amministrazione comunale ha raccolto indicazioni sulla percezione della sicurezza nel territorio. Proprio sulla base di queste risposte è stata individuata la sicurezza urbana come tema strategico su cui costruire la proposta da presentare all'Unione Europea. Più nel dettaglio le risorse saranno destinate, arrivassero naturalmente i finanziamenti, a realizzare interventi innovativi per migliorare la sicurezza cittadina agendo sul disegno degli spazi pubblici, sul rafforzamento del presidio del territorio attraverso la collaborazione con imprese e soggetti privati e sull'introduzione di un nuovo modello di governance capace di rispondere alle esigenze delle località a forte vocazione turistica. Recensioni verificate, maggiore trasparenza delle piattaforme, stop ai giudizi ottenuti in cambio di sconti o altri vantaggi, sono le richieste rilanciate da Confcommercio San Donà Jesolo, che sostiene la posizione unitaria espressa dalle principali associazioni del turismo italiano nell'ambito della consultazione

0: pubblica avviata dall'autorità garante della concorrenza del mercato sulle nuove linee guida dedicate alle recensioni online previste dalla legge sulle piccole e medie imprese 2026. Secondo il presidente di Confcommercio Sandona Jesolo, Angelo Faloppa, il fenomeno delle recensioni false continua a rappresentare un problema concreto per molte attività del territorio, in particolare bar, ristoranti, gelaterie e stabilimenti balneari, che rischiano di subire danni economici e reputazionali a causa di giudizi non autentici. Da qui la richiesta di regole più rigorose contro le recensioni online false. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti di questa settimana, di questi giorni e si potrebbe dire di queste ore, ve ne segnaliamo un paio. Da domani, anzi chiedo scusa, da oggi 22 fino al 25 luglio, la città ospita Jesolo Dance Festival, 4 giornate dedicate alla danza, alla formazione, allo spettacolo con la direzione artistica di Maria Meoni. Tra gli appuntamenti più attesi, giovedì, quindi domani alle 20:30 in Piazza Milano, l'esibizione dell'ensemble Veneto Junior Ballet con una performance di alto livello artistico, gran finale venerdì 24 luglio con il gala di danza sempre in Piazza Milano alle 20:30, che vedrà alternarsi sul palco coreografie e stili differenti, una serata di grande suggestione. L'altra iniziativa è Note di Notte, che partirà domani, giovedì 23 luglio alle 10 con il laboratorio La Palestra delle Emozioni con la pianista Gloria Campaner nell'auditorium dell'Hotel Almar, una masterclass per superare la paura di salire sul palco organizzata da Corinna Canzian e Sabrina Comin. La sera alle 21 il concerto The Best of Echi del Mare dedicato al grande repertorio per violino e pianoforte ospitato nell'auditorium dell'Hotel Almar. Il prossimo appuntamento di questa rassegna lunedì 27 luglio alle 21 nella chiesa di Piazza Trieste, spazio a Water Music con l'Orchestra Barocca del Veneto diretta dal maestro Dino Doni. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

E non si dimentica, ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Allora, la FIFA ha escluso Trump dalla foto dei festeggiamenti della Spagna per i mondiali dopo che era stato fischiato mentre consegnava le medaglie. Ed effettivamente, se andate a guardare un po', io l'ho visto scartabellando un po' i vari tabloid americani, il momento in cui loro esultano con le medaglie, con le coppe e con la coppa, praticamente si vedono loro tutti insieme e di lato c'è Trump. In realtà sembra un po' defilato, ma poi nella foto ufficiale che è stata postata sui social, Trump sparisce e si vede solo

0: un pezzetto del vestito di Trump che si intravede. È stato voluto semplicemente, Trump non doveva essere proprio nella foto e è capitato nel mezzo? Ditemi voi che ne pensate.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: one time.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Insomma, come sapete, Noemi qualche giorno fa, durante il suo concerto in provincia di Chieti alla Marina di San Salvo, aveva alzato le mani al cielo, si era rivolta verso il pubblico, si è sporta troppo dal palco, ha perso l'equilibrio e è caduta per terra. Si è fatta malissimo, ha tutta una serie di fratture, per fortuna composte, quindi non ha bisogno di operazioni, però deve portare il collarino quando è sdraiata, quando dorme, quando sta a letto, tutta incerottata, e deve stare a riposo per almeno un mese. Ciò significa che prima di Ferragosto di ricominciare col tour non se ne parla, ma mi sembra il minimo, poverina.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo tutti i pomeriggi con me, Adriana Paratore. Io sarò con voi ancora fino alle 17.

Insomma, parliamone di questi fan irriducibili che una volta che si sono presi il posto più vicino possibile, il più vicino possibile al loro cantante preferito, non lo mollano neanche a costo di farsi la pipì addosso. Giuro che non sto scherzando, perché dopo essere stati per ore, se non addirittura giorni, accampati, uno dice: col cavolo che ti mollo il posto per andare in bagno. E che cosa fanno? Molti si mettono il pannolone. E Olivia Rodrigo ha scoperto questa cosa perché ha detto: ragazzi, io a volte dal palco sento la puzza, è insopportabile, lo capisco che vi siete messi il pannolone, ma guardate che state esagerando, voi non state bene, ma vi pare normale? Cioè, voi pensate che nessuno se ne accorga? Ma guardate che la puzza si sente. Ma che è sta moda del pannolone? Ma me la spiegate? She a little freak, she for the street.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore, tutti i pomeriggi qua su Radio Jesolo, con me Adriana Paratore dalle 15 alle 17.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Il nuovo commissario tecnico dell'Italia sarà annunciato entro pochi giorni. Ad assicurarlo il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che conferma i contatti con Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo sarebbe al centro di un progetto di rilancio dell'intero movimento azzurro, non soltanto della nazionale maggiore. La trattativa è aperta, ma Malagò precisa che il dialogo con l'allenatore catalano non esclude gli altri candidati. Grave lutto per il commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella. È morta la sorella Caterina, ricoverata in ospedale dopo un incidente domestico. A darne notizia è stata la Federazione Calcistica Turca, che ha espresso il proprio cordoglio al tecnico e alla sua famiglia. Carlos Alcaraz è pronto a rientrare agli US Open dopo lo stop per l'infortunio al polso destro. Il campione in carica ritroverà Jannik Sinner reduce dal trionfo a Wimbledon e deciso a riconquistare il titolo perso lo scorso anno proprio contro lo spagnolo. Saranno 8 gli italiani nel tabellone maschile, mentre nel femminile ci saranno Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. L'Italia femminile di volley vola in semifinale di Nations League. Le azzurre di Julio Velasco hanno superato nettamente l'Olanda per 3-0, trascinate dai 15 punti di Antropova e dai 14 di Silla. Ora attesa per conoscere la prossima avversaria, sarà una tra Brasile e Giappone. Giallo di mercato in NBA, i Miami Heat hanno pubblicato e poi cancellato un video che annunciava una conferenza stampa di presentazione di LeBron James. La franchigia ha parlato di un semplice errore del team social, precisando che il contenuto era stato preparato solo come eventualità e non conferma il ritorno del campione in Florida. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: street mind.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno.

L'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

0: 18 e 4 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. La città punta su un progetto europeo da 2,5 milioni di euro per rafforzare la sicurezza urbana. Jesolo dunque guarda all'Europa per sviluppare un nuovo modello di sicurezza urbana. Il comune ha infatti presentato una proposta progettuale nell'ambito del quarto bando Innovative Actions del programma European Urban Initiative, candidando il progetto Safest, in pratica dedicato alle città turistiche stagionali. La candidatura nasce anche dai risultati di un questionario rivolto ai cittadini, attraverso il quale l'amministrazione comunale ha raccolto indicazioni sulla percezione della sicurezza nel territorio. Proprio sulla base di queste risposte è stata individuata la sicurezza urbana come tema strategico su cui costruire la proposta da presentare all'Unione Europea. Più nel dettaglio, le risorse saranno destinate, arrivassero naturalmente i finanziamenti, a realizzare interventi innovativi per migliorare la sicurezza cittadina, agendo sul disegno degli spazi pubblici, sul rafforzamento del presidio del territorio attraverso la collaborazione con imprese e soggetti privati e sull'introduzione di un nuovo modello di governance capace di rispondere alle esigenze delle località a forte vocazione turistica. Recensioni verificate, maggiore trasparenza delle piattaforme, stop ai giudizi ottenuti in cambio di sconti o altri vantaggi, sono le richieste rilanciate da Confcommercio San Donà Jesolo, che sostiene la posizione unitaria espressa dalle principali associazioni del turismo italiano nell'ambito della consultazione pubblica avviata dall'autorità garante della concorrenza del mercato sulle nuove linee guida dedicate alle recensioni online previste dalla legge sulle piccole e medie imprese 2026. Secondo il presidente di Confcommercio San Donà Jesolo, Angelo Faloppa, il fenomeno delle recensioni false continua a rappresentare un problema concreto per molte attività del territorio, in particolare bar, ristoranti, gelaterie e stabilimenti balneari, che rischiano di subire danni economici e reputazionali a causa di giudizi non autentici. Da qui la richiesta di regole più rigorose contro le recensioni online false. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti di questa settimana, di questi giorni, si potrebbe dire di queste ore, ve ne segnaliamo un paio. Da oggi 22 fino al 25 luglio la città ospita Jesolo Dance Festival, 4 giornate dedicate alla danza, alla formazione, allo spettacolo con la direzione artistica di Maria Meoni. Tra gli appuntamenti più attesi, giovedì, quindi domani alle 20:30 in Piazza Milano, l'esibizione dell'ensemble Veneto Junior Ballet con una performance di alto livello artistico, gran finale venerdì 24 luglio con il gala di danza sempre in Piazza Milano alle 20:30, che vedrà alternarsi sul palco coreografie e stili differenti, una serata di grande suggestione. L'altra iniziativa è Note di Notte, che partirà domani, giovedì 23 luglio alle 10, con il laboratorio La Palestra delle Emozioni, con la pianista Gloria Campaner nell'auditorium dell'Hotel Almar, una masterclass per superare la paura di salire sul palco, organizzata da Corinna Canzian e Sabrina Comin. La sera alle 21 il concerto The Best of Echi del Mare, dedicato al grande repertorio per violino e pianoforte, ospitato nell'auditorium dell'Hotel Almar. Il prossimo appuntamento di questa rassegna, lunedì 27 luglio alle 21, nella chiesa di Piazza Trieste, spazio a Water Music con l'Orchestra Barocca del Veneto, diretta dal maestro Dino Doni. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: We gon' celebrate, we gon' celebrate, come on.
1: Dance Remember.
2: La storia delle disco di Jesolo continua.
3: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: girl one time.
1: Venti e due minuti.
2: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
3: Buonasera dalla redazione. Se gli americani prenderanno di mira un ponte o una centrale elettrica iraniana, l'Iran risponderà colpendo infrastrutture e ponti in tutta la regione, compresi gli impianti energetici in cui gli Stati Uniti hanno interessi, ha dichiarato un alto funzionario di Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim. Dopo questi ultimi 10 giorni, gli americani dovrebbero ormai essere pienamente convinti che l'Iran colpisce ovunque decida di colpire. Pertanto qualsiasi azzardo di questo tipo da parte di Trump si concluderà ancora una volta con un suo fiasco, ha aggiunto il funzionario. Sono almeno 53 intanto le persone morte negli attacchi statunitensi contro l'Iran a partire dal 27 giugno, tra cui 3 bambini, lo riferisce il Ministero della Salute di Teheran, spiegando che oltre 590 persone sono rimaste ferite. Torniamo in Italia con la politica. Il vice premier, leader della Lega Matteo Salvini, era a Bologna per incontrare le forze dell'ordine dopo gli scontri alla manifestazione di solidarietà per Abderrahim Fakir. Lascio che siano questura e prefettura a stabilire tutto, siamo in democrazia ed è giusto che ognuno manifesti come vuole e faccia gazebo, fiaccolate, manifestazioni e cortei. Se fosse già operativa la proposta di legge della Lega che prevede che chi convoca una manifestazione, chi prenota una piazza, deposita una fideiussione sul suo conto corrente che in caso di danni va a risarcirli, oggi non pagherebbero tutti i bolognesi, ma pagherebbe qualcun altro, ha concluso Salvini. La cronaca: Mario Roggero resterà in carcere. Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 8 mesi per aver ucciso 2 dei 3 rapinatori che avevano da poco messo a segno una rapina nella sua attività commerciale. Chiudiamo con il ciclismo. Jasper Philipsen vince in volata la tappa numero 17 del Tour de France, la Chambry-Voiron di 174,7 km. Secondo posto per lo svizzero Mauro Schmidt, terzo per l'olandese Olaf Koisch. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla con 5 minuti di vantaggio su Evenepoel. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
2: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Il 25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

cura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: right snap.
1: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
3: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede. I beat mondiali di Merck & Cremont. L'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

solitudine, questa volta come l'impressione che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare fermo, ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto di

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

No, le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.